dalle fermate. Lo fricarallo che te capi, lo spesso e pare amare, dell'arbol che ti